Buonissimi, buoni, ma pizzi, ma verdi, ma pizzi, ma ribaciao, ma danza, o panza, ma patina, o tata, ma surmi, o salmi, ma jungle, ma salmi, ma dao, ma dao, ma ripago, ma ripago, ma ripago.